Joacan TV, Joacan TV, analomba desespoir yake Kofi Olomide, Joacan TV, anasema mfurahishe destiné pa Bagira, hein, Roger, tunapata message yako, unasema bakutilie desespoir ya Kofi Olomide.